Afariami bueno, roa. Nasa me kama samu chiarunia. Obati, obati, obati. Nuwaje miswe.